0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era!
2: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sincere.
2: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente, rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: Lansko, DJ Nick Music Maker, Mauro Tonello Music List.
1: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

neđa, detoljno starter pan. Prigionieri d'Azka, ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Botta da 90 ha suonato anche The Temporary Future Maya con Fear It, Danny Tenaglia, Music is the Answer, della storia della musica house, Cassius, e poi in apertura invece Put Your Heads Up on the Air per The Black and White Brothers. Da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick, buona mattinata ancora, linea, prontissimi, belli carichi alla family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
1: Company. Radio Company, con la family.

0: rendi conto di cosa è successo ieri sera, tra ieri sera e stamattina? Lo sai? Riguarda un po'. La tua squadra del cuore.
1: Non saprei cosa dire.
0: Ma tu sai cosa è successo?
1: Sì, sì.
0: Allora, è successo che hanno dichiarato praticamente, ma moltissime testate giornalistiche, la scomparsa di Baresi, Franco Baresi, calciatore che, devo dire, ha fatto la storia proprio del calcio, non solo del Milan, ma calcio italiano, perché comunque lui è rimasto sempre lì, bravo, bravissimo, gli ha fatto onore. Il fatto è che, ma addirittura Wikipedia ieri aveva cambiato la data di nascita e la data di morte, ok? Ed è stata smentita. È stata smentita dall'associazione calcistica Milan, che dice che in realtà non è scomparso, ma sta attraversando ovviamente un periodo molto complicato. Sta affrontando, credo, una malattia o qualcosa del genere. Comunque, 66 sì. anni. Però ti rendi conto,
2: è grave questa cosa.
0: No, è grave perché moltissime testate, cioè, siamo. Ieri lo davo quasi per certo, perché io di solito vado sempre a controllare, nel senso che quando esce la notizia che qualcuno è scomparso, io cerco sempre di verificare che ci siano più testate giornalistiche che confermano questa notizia, e poi a un certo punto, anche addirittura a volte, proprio non mi fido finché non lo mette, non lo dice ANSA, per esempio, che è un'agenzia di informazione che dà proprio notizie confermate, eccetera. È girata tantissimo la notizia, ma poi smentita, ragazzi, quindi mai fidarsi De Biasi, capito?
2: Quindi stiamo vicino alla famiglia, però non è ancora scomparso, non è ancora morto.
0: Esatto, no. No,
2: non è
0: per fortuna no, e gli auguriamo una buona guarigione, insomma, a Franco Baresi, anche perché è giovane, caspita, 66 anni, non so che cosa stia affrontando, però in ogni caso in bocca al lupo. Beh, certo, giustamente, anche perché è un personaggio pubblico, quindi ci sta che ci sia questa riservatezza. Amici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi, come sempre dalle 6.35 in questo caso. De Biasi, stamattina che ha portato le brioche, una
2: per te, una per Martino,
0: che ha già mangiato DJM. Tu te la sei già mangiata,
2: certo,
0: la tua?
2: Certo.
0: Spiegatemi questi uccellini di sottofondo. Ma allora, Valentina, buongiorno. Valentina, a te che ci hai scritto appena adesso questo messaggio.
2: Piacciono,
0: no, aspetta, lei ha chiesto solo di spiegarglieli con un cuore, con le risate.
2: Ah, ok.
0: Allora ti spiego questa. Allora, forse tu ti colleghi da poco tempo con la Family, perché ci sono spesso la mattina gli uccellini, vero?
2: Sempre.
0: Allora, questi uccellini arrivano da un video che ha fatto Carlotta ancora 2 anni fa, perché usciva di casa verso le 5:30 e c'erano proprio questo cantare degli uccellini. Cioè, questo non è un suono riprodotto, cioè è un suono vero, preso da un video di Carlotta. Faglielo sentire, De Biasi. Che è bellissimo. È bellissimo, solo che alcune mattine sono talmente forti che possono addirittura rompere le scatole. Nel senso, veramente, io dentro casa li sento, con tutto chiuso, perché cantano veramente forte. Però bello la natura, perché poi fa capire l'estate un po', eccetera. Da sempre, ma dalle 7 di solito. Ciao Valentina, dalle 7 quindi ci segui. È alle 6:30, che è la parte migliore del programma, perché c'è questa gang che si chiama Sommersi. Ti perdi delle cose interessanti, tipo il mixatone dei messaggi.
2: Scusa,
0: di
2: avresti voglia di mettere anche la sigla di Sommersi, giusto per farla sentire?
0: Guarda, allora Valentina, visto che non ti colleghi, facciamo un'eccezione. Sì, hai ragione, De Biasi. Facciamola, è da un po' che non la mettiamo. Mettiamo la sigla dei Sommersi, che mettevamo tempo fa, poi a un certo punto abbiamo detto anche rotto, perché è lunga. Quindi vai, prego.
3: C'è un mondo nascosto che quasi tutti non vedono.
4: Perché vi siete alzati stamattina?
3: Prima delle 7 del mattino su Radio Company accade qualcosa che nessuno ha mai visto.
5: Tu sai che cosa accade prima delle 7?
6: I miei fottuti guerrieri.
7: Voglio sapere tutto.
5: Li chiamano i Sommersi.
8: So quanto avete sudato per arrivare qui.
5: Senza di loro questo mondo non esisterebbe più, lo capisci?
3: Questo non è un film.
9: Non è un gioco!
3: È la realtà.
10: Se non sei uno di noi, sei uno di loro. Chi sono loro?
11: Noi siamo una squadra speciale.
12: Noi non ci arrenderemo senza combattere.
3: Dai creatori della Family.
13: Adesso non conta più il talento, conta solo il cuore.
3: Una storia vera.
14: Così siamo arrivati qui, grazie ai vostri sforzi siamo arrivati qui.
15: Noi continueremo a vivere.
9: Avete sempre trovato la forza per risalire dal baratro e avete vinto tutte le partite. È solo merito vostro.
14: E adesso facciamo vedere che cazzo siamo capaci di fare!
3: I sommersi.
15: Che cosa accadrebbe se smettessero di esistere?
16: Buongiorno! Buongiorno company, buongiorno sommersi. Un bacio da Sonia.
17: Buongiorno a tutti. Check it out.
18: Silva!
19: Ciao campioni!
20: Ciao ragazzi, siete simpaticissimi e bravissimi.
21: Sisma, sì.
22: A me è un programma che manca tantissimo, che ho visto di riflesso. Sisma, io e te siamo dello stesso anno. Ma è driving.
23: Sisma, perché colpo grosso quando ha chiuso? Ah, che tristezza.
24: Giochi senza frontiere.
25: Ciao, ok, il prezzo è giusto con Gigi Sabato.
26: Forse sono io, sarò vecchia. C'era anche il gioco delle coppie fatto con Marco Columbro.
27: No, Sisma, io ricordo Bis di Mike Buongiorno.
28: No, vabbè, e Stranamore, il camper di Stranamore con Alberto Castagna, che tentavano di riappacificare le coppie che avevano litigato. Era bello.
29: Ciao Sisma. Bim bum bam. Al pomeriggio.
30: Oggi vince il leone.
31: Ale, avvicinati, è Capricorno.
32: Sisma, ma sei troppo in anticipo. Mancano ancora 5 minuti. Carlotta.
33: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
34: Mamma che ansia.
35: Io era da un paio d'anni che volevo fare qualche giorno via per i cavoli miei da solo, e l'anno scorso per i 29 anni ho fatto 3 giorni da solo a Firenze, perché compivo gli anni il 30 giugno, quindi ho fatto 28, 29, 30 giugno.
36: In un momento di ricostruzione della mia vita ho pensato bene di fare un bel viaggio da solo. Ho fatto il giro della Corsica del sud in bicicletta.
37: Da lì ho capito comunque che fare le cose da soli non è mai un peso, come alcune persone pensano, ma se stai bene con te stesso è la cosa più bella che tu possa fare per te.
38: Partenza bomba!
0: Lo sappiamo, partenza bomba. Buongiorno amici, da parte dedicate sommersi ogni tanto ci permettiamo di mettere la sigla, perché dura tanto, poi lo mettevamo tutti i giorni.
1: Però abbiamo... ci stava,
0: era un po' che non la mettevamo, ma poi dalla nuova stagione...
1: Tante novità.
0: Allora... Amici, lo sapete, a proposito, abbiamo parlato di telefilm e di programmi, e voglio ancora addentrarmi nel mondo della TV, perché a quanto pare Disney avrebbe incontrato Macaulay Culkin, che sarebbe nient'altro che l'attore che interpretava Kevin di Mamma ho perso l'aereo, okay, per parlare di Mamma ho perso l'aereo 3. Wow! Io ci sono rimasto malissimo. Chiaramente i ruoli sarebbero completamente diversi. Ma allora, secondo il giornalista Matt Belloni. Vorrei chiamarmi anch'io Matt Belloni. È bellissimo, Matt Belloni. Il secondo giornalista Matt Belloni, l'attore avrebbe presentato a Disney un'idea per un nuovo capitolo del franchise, ricevendo un'accoglienza molto positiva da parte dello studio. L'idea vedrebbe Kevin McAllister, quindi sempre Kevin, però più grande, ormai adulto e padre single. Questa volta però i ruoli si invertirebbero, sarebbe lui a rimanere chiuso fuori casa, mentre il figlio trasformerebbe l'abitazione in un percorso ad ostacoli, costringendolo a superare una delle serie di trappole per riconquistare la fiducia del bambino. Potrebbe anche funzionare, chiaramente, ovvio. Non è assolutamente paragonabile al film a Mamma ho perso l'aereo. Però devo dire che quando hanno fatto il primo e il secondo, anche il secondo era una figata secondo me. Mamma ho riperso l'aereo.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Anche qui in Italia noi ci inventiamo i titoli. Mamma ho perso l'aereo, Mamma ho riperso l'aereo. In realtà in originale si chiamava Home Alone, vuol dire A casa da solo e A casa da solo 2. Vabbè, però ok, siamo così. No, ma noi abbiamo travisato uno dei più bei titoli dei film che è Se mi lasci ti cancello, che era tutt'altro titolo in inglese, che adesso non ricordo esattamente come si chiamasse, però era totalmente fuorviante il titolo.
39: Ma vi sembra una cosa normale?
0: Sì, esatto, perché purtroppo qua devono sempre cambiare i titoli però lo fanno perché c'è una spiegazione, lo fanno perché devono vendere, perché poi alla fine devono attirare le persone al cinema, e quindi lo fanno per questa cosa qua. Va bene, amici, siamo pronti per partire. 3332688688, noi abbiamo piacere di sentire sentire i vostri buongiorno. Se ci siete, dove siete, geolocalizzatevi, ma soprattutto se avete voglia inviateci il vostro buongiorno. Come direbbe Viviana, messaggi vocali al 333 2688 688. And now, musica house.

0: Colors qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Allora, aggiornamenti da voi che ci mandate i vostri buongiorno.
1: Che
0: più o meno, perché sentiamo.
1: Che palle, sono in fila sulla 4.
0: Lo so.
1: Ma non sono tutte in ferie?
0: No!
1: Porca paletta!
0: No. Anzi, secondo me l'esodo vero sarà questo weekend. Capito, De Biasi?
2: Sì, sì.
0: Tu sei un distrattore, guarda, non mi ascolti neanche. Dai, vai.
2: Questo weekend che sarà molto caldo, vero?
0: Sì, ma non stavamo parlando del caldo, stavamo parlando dell'esodo. Cioè, tutti si staranno dirigendo verso le località per fare vacanze, capito?
2: Certo,
0: e quindi
2: anch'io.
0: Ci saranno casini in autostrada. Da dopo, forse dalla settimana prossima, cominceremo a vedere meno traffico in giro. Poi. Allora, immagino che anche questo sia un buongiorno, poi...
2: Ha voluto dire la sua.
3: Buongiorno, sì, certo. Ragazzi. Mi mancava molto la sigla di Sommersio.
0: So.
3: È stato un piacere risentirla. Bacio, buona giornata. Ciao.
0: Anche a noi. Ciao, Sonia. Allora, amici, buongiorno. La parte dedicata ai Sommersi. Volevamo raccontarvi questa cosa. Molto bella e molto conveniente, secondo me, per noi consumatori. Noi che siamo praticamente l'ultima ruota del carro di tutta la piramide. Perché alla fine... Noi consumatori finali di prodotti, oltre che il cibo, eccetera, eccetera, ma anche di telefoni, elettrodomestici, eccetera, siamo l'ultima ruota del carro, siamo sempre poco considerati e sempre praticamente quelli che ci rimettono. È vero o no, De Biasi?
2: È vero.
0: Dal 31 luglio, attenzione però, perché dal 31 luglio ogni tanto una buona notizia, in UE, quindi nell'Unione Europea, i produttori dovranno riparare smartphone ed elettrodomestici al di là del periodo di garanzia. Quindi saranno obbligati ad offrire riparazione anche dopo la fine della garanzia legale. L'obiettivo è ovviamente rendere la riparazione la scelta più conveniente rispetto alla sostituzione. La direttiva si applica ad alcuni prodotti, tra cui lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, televisori, monitor, aspirapolvere, smartphone, tablet, telefoni cordless. Questo ovviamente un po' per evitare gli sprechi, un po' per evitare sempre che si continui a consumare, a spendere soldi, perché poi alla fine tu vai a riparare il telefono, ti dicono che ti conviene prenderne uno nuovo invece di ripararlo, e così ovviamente tu continui ad alimentare queste aziende giganti, e come sempre noi consumatori alla fine restiamo senza dindini.
2: Ma gratuitamente tutto questo?
0: In garanzia. Quindi
2: aumentano la garanzia?
0: Allora, teoricamente sì, questo per agevolare ovviamente il fatto che venga riparato. Guarda che, allora, De Biasi, tu sei nato nel 95, vero?
2: 95.
0: Sì. Tu già sei dell'epoca in cui cominciavano a non ripararsi più le cose, ma io non so quante volte mio padre ha portato la TV a riparare c'era questa sorta di negozio di elettronica. Che adesso c'è tutto a centri commerciali, grandi catene, ok, ma c'era questo che vendeva un po' di TV, un po' di elettrodomestici e le riparava. Io non so quante volte abbiamo riparato la stessa TV
2: anche
0: che avevamo.
2: Comunque, sì,
0: anche
2: sì,
0: voi,
2: sì,
0: vero?
2: Vicino a casa, in privato proprio.
0: Ok, sì.
2: In realtà.
0: Ma era bello perché alla fine comunque conservavi il prodotto, lo riparavi e lo riparavi. Ovviamente doveva convenire la spesa, che discorsi. Però conveniva. Cioè c'era anche le scarpe, ragazzi, non si riparano più le scarpe. Il calzolaio era era molto più, c'era praticamente in ogni paese il calzolaio. Adesso
2: le cambi e basta.
0: Le cambi e basta, ma è brutto così, perché una volta le prendevi, andavi a ripararle, ti duravano anni, tantissimi anni. C'è qualcosa che voi riparate ancora, amici dall'altra parte della radio? Cioè, se c'è qualcosa che vi è capitato di riparare anche recentemente senza doverlo cambiare? Io la lavastoviglie sono riuscito a ripararla, per esempio. E normalmente è vero, ultimamente stanno arrivando i tecnici, vedono e ti dicono: le conviene cambiare la lavastoviglie, non le conviene ripararla. Invece l'ultima volta io l'ho riparata con... penso 50-60 euro, compreso di tutto, se l'è portata via, me l'ha riportata a casa mia e tutto quanto, aveva cambiato un pezzo e l'ha riparata. Beh, insomma, ha una lavastoviglie che ha 8 anni, l'ho riparata, durerà ancora un po', spero. Questa è una buona cosa. Vabbè, 3332688688.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Grigu, che a quanto pare ultimamente ha una storia con Berrettini, caro il mio De Biasi.
1: Beato Berrettini.
0: Beh, insomma, beata anche lei, perché Berrettini è un gran bel ragazzo. Dai, l'ora esatta.

0: Le 7 e 6 minuti.
1: Radio Company Time.
0: Così De Biasi poi non si lamentano che facciamo lo sfigometro prima. Va bene, in anticipo. Vabbè,
2: Ma siamo così, lo stesso puntuali. Allora.
0: Così siamo del tutto in orario come sempre, anche se siamo fuori orario lo stesso. C'è la sigla, vai!

0: come va? Questa è la Family, ragazzi, ed è giovedì, prego.
1: Benvenuti. Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o verrete, verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità
0: nessuna
1: di ciò che verrà detto o fatto durante
0: la giornata di giovedì. Amici, buongiorno, questa è La Family, benvenuti, Radio Company fino alle 9 insieme. Prima vi ho letto questa notizia che parla del fatto che dal 31 luglio l'Unione Europea ha stabilito che in pratica gli oggetti che riguardano tutta l'elettronica, praticamente molti elettrodomestici, tra cui lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e soprattutto un oggetto che usiamo particolarmente spesso, cioè lo smartphone e i tablet, avranno diritto di garanzia. Però cosa cambia? Perché no, aspetta, perché arrivano già messaggi polemici, no? Allora, ciao ragazzi, anzi no, scusami, la riparazione di qualsiasi elettrodomestico o dispositivo elettronico fuori garanzia è sempre esistita. Non serve una nuova normativa per tutelare il consumatore. Tutto dipende dai costi di riparazione, spesso sono costi eccessivi che alla fine sei costretto a sostituire il prodotto e acquistarne uno nuovo. Che pagliacciata. Zoe, non è esattamente così. Allora, ci sono delle differenze sostanziali e proprio quello che dici tu cambia totalmente, cioè non sei più cioè non ti costringono più a doverlo cambiare, ma sono loro a doverti fornire gli strumenti per poterlo riparare praticamente sempre, a meno che tu non l'abbia frantumato dal 54esimo piano di un grattacielo, voglio dire. Le differenze tra prima e oggi. Allora, prima il produttore non aveva un obbligo generale di riparare il prodotto fuori garanzia. Dal 31 luglio 2026, per i prodotti coperti dalla normativa UE, tra cui molti elettrodomestici, smartphone e tablet, il produttore deve offrire la riparazione anche dopo la garanzia se il bene è tecnicamente riparabile. Poi, prima, spesso i ricambi e strumenti erano difficili da ottenere. I ricambi, invece, da oggi devono essere disponibili a condizioni ragionevoli per il periodo previsto dalle norme di ecodesign. Scusate, non oggi, domani, perché domani è il 31 luggio, giusto? Prima, alcuni produttori ostacolavano le riparazioni indipendenti con blocchi software o clausole contrattuali. Da domani non possono usare ostacoli contrattuali, hardware o software che impediscono la riparazione da parte degli operatori indipendenti, salvo motivi legittimi di sicurezza o incompatibilità. In pratica cosa succede? Prima non potevamo andare a riparare un telefono di una certa marca che ha fatto praticamente da monopolio. Dovevi andare in un centro specializzato, adesso dovranno fornire anche a riparatori esterni la possibilità di ripararlo. Prima, se il prodotto veniva riparato in garanzia, la garanzia non si estendeva automaticamente. E invece, da domani, se sceglie la riparazione nell'ambito della garanzia legale, questa viene prorogata di 12 mesi. Quindi, ragazzi, tutto sommato è una cosa che sta portando dei vantaggi a noi. Ma la domanda che abbiamo fatto a voi è questa, cioè: state ancora riparando delle cose? A me è successo poco tempo fa con la lavastoviglie, fortunatamente pensavo di doverla cambiare, perché al solito dopo 7-8 anni ti dicono no, va cambiata perché il costo della riparazione supera il costo della lavastoviglie, quindi, e invece no, sono riuscito a ripararla, quindi buona cosa, sentiamo.
2: Sisma, è vero, allungano la garanzia, però se io spacco la lavatrice La porto, me la porto nel centro assistenza e la rivedo dopo 3 mesi, dopo 2 mesi. Quindi cosa mi conviene fare? Piuttosto di spendere 150 euro per ripararla, che poi se non per un altro pezzo devo rifare la stessa storia, compri quella nuova, non cambierà nulla.
0: Sì, allora però intanto il pessimismo proprio che regna sovrano, nel senso... No, nel senso, no, si romperà sicuramente. Non uscire.
3: Rideteci pure sopra.
0: Sì, esatto, non uscire nemmeno di casa, perché sicuramente si bucherà una gomma o riceverai una tegola in testa. Poi.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Beh, io sono una che se si può riparare, si ripara. L'ultima cosa presa sono stato un paio di Birkenstock dal calzolaio, perché le ho talmente usate tanto che sono un po' scollate, e quindi ho cambiato quelle. Poi abbiamo cambiato la suola di quelle di mio marito, perché sono comodissime. Dopo di quello ho riparato il ferro da stiro, che quel modello lì non lo trovo più in giro ed è il top di gamma secondo me. Poi tanti anni fa abbiamo riparato la lavastoviglie, perché avevamo detto perché dovevamo spendere soldi, finché la nostra bastava solo 2-3 robette, quindi noi siamo pro riparazione.
0: Ma certo, anch'io sono pro riparazioni. Va bene, 3332688688, ultimi oggetti che vi si sono rotti a casa, che magari siete riusciti a riparare, ma anche l'abbigliamento. Non si fa più, non si fa più questa cosa di riparare giacche. Sì, esatto. Rattoppare. Una volta c'era proprio questa cosa qua, rattoppare. Ma non c'entra niente, De Biasi. Rattoppavi non vuol dire quello che pensi tu. Oppure le scarpe, appunto, le calzature venivano riparate dal calzolaio, che oggi è una cosa che non si fa più, purtroppo. Radio Company. The summer is magic.

Company, è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Lo fate voi, lo fate sempre voi, perché noi siamo estremamente democratici, cioè proprio prendiamo i voti, decidete voi qual è la canzone che vi piace.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa. Sento ancora.

con me, che tra l'altro feci la colonna sonora nel 2005 allo spot della Team. Sì, sì, poi che lo portò praticamente a fare successo fu quello, non tanto la canzone, ma i Paps & Scar comunque avevano già fatto tante produzioni. Disco scelto da voi da cantare ad alta voce, amici, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 insieme.

0: Harry Styles, Golden, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, le 8 e 32 minuti. Buongiorno anche a Vittorio Ferro, benvenuto.
1: Buongiorno, che voce suadente, buongiorno, buongiorno.
0: Ogni tanto. Allora, sì. Sei accompagnato?
1: Sì, c'è il nostro meteo bro, Paolo Corazzon. Pronto, pronto.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno.
1: Il nostro meteo bro.
3: Bella bro, come siamo? Abbiamo visto, tutta buongiorno ragazzi, buongiorno sì. A tutti.
1: Meglio
3: allora, è il caldo, probabilmente sì. Il caldo sì, e sarà anche peggio nei prossimi sì. Giorni, quindi altro che bro. Sì. Temperature in aumento in tutta Italia, è tutto confermato, quanto vi anticipavamo, quindi anche al nord-est si punta verso i 38-40 gradi sulla bassa pianura nel Rodigino, ma anche a Padova non si scherza, Vicenza, so, tutta la pianura fino ad arrivare alle coste adriatiche avrà temperature alte e non è solo il nord-est, è tutta Italia, addirittura anche chi va al mare troverà che pure il mare è caldo, temperatura del mare 30 gradi in questo periodo, eppure in montagna con lo zero termico che sale fino a 4400 metri, insomma il caldo sarà protagonista davvero dappertutto. Pensate che i giapponesi hanno inventato un frigorifero per persone, cioè tutti infili dentro e stai lì, secondo me potrebbe essere una buona soluzione
0: anche per noi
3: nei prossimi 10 giorni.
0: Sì.
3: Esatto,
1: ma
3: esatto.
1: Paolo, è appunto 10 giorni, ma quando se ne esce? Perché un po' la domanda è questa.
3: Ecco, bravo. Allora, le indicazioni più ottimistiche parlano di una fine al prossimo weekend, cioè quello dell'8-9 agosto,
1: sì.
3: Però c'è il rischio che si vada avanti invece ancora un po' fino all'11-12 agosto, quindi è lunga e tosta questa ondata di calore. Settimana prossima sarà particolarmente pesante, sì. ahimè.
0: Va bene. Grazie Paolo.
1: Grazie Paolo, buon lavoro.
3: Ciao.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 GB, scontato del 20%.

0: messaggio pubblicitario. Informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyJobWorld.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Ale ti prego, non mettere il cane perché vi lascio accesi per tenere compagnia al mio, ma ogni volta che parte il cane incomincia a abbaiare anche lui.
1: Non ci credo, veramente. Pensa che condizioniamo anche i cani comunque. Vedi il nostro programma fino alle 9. Ciao la famiglia, amici, buongiorno, questa è Radio Company. Summer Funk, Francesco Gabbani. Allora, per fortuna ogni tanto a noi consumatori viene dato qualche agevolazione, perché da domani l'Unione Europea ha deciso di imporre ai produttori di cercare di offrire la possibilità di riparare gli elettrodomestici piuttosto che sostituirli, elettrodomestici, ma soprattutto questo aggeggio che teniamo in mano tutto il giorno, che è lo smartphone, che spesso ti ritrovi a dire vabbè è vecchio, la batteria e quindi lo cambi e quindi spendi soldi, oltre che c'è consumismo e tutta una serie di cose che non vanno bene. Sentiamo voi.
2: Ma bello, buongiorno intanto.
1: Ciao.
2: Ma te che sei informato, questa normativa che partirà domani, ma vale solo per gli elettrodomestici comprati da domani o negli ultimi 2 anni o anche prima? Cioè, ci saranno delle limitazioni, no? A parte del tipo di apparecchi.
1: Allora, non credo sia retroattiva, perché se no, ciao, se no va in fallimento le aziende. Cioè, credo che sia dal 31 luglio, a partire da tutti gli oggetti che verranno venduti da domani, ma non ne sono sicuro, non ho controllato. Poi
3: a me è successa una cosa particolare che mi dà anche un po' di autostima. Praticamente con il forno della mamma e non rimaneva più chiusa bene l'atta e quindi il forno non faceva più il suo dovere. Purtroppo, essendo anche il forno inserito in una cucina in muratura, eccetera, eccetera, era anche un forno abbastanza costoso all'epoca e mia mamma non ne poteva più di non poterlo chiudere bene, eccetera, quindi voleva cambiarlo. Però prima abbiamo detto, ma prova a sentire un tecnico, eccetera. Insomma, il problema erano delle cerniere che non tenevano più e gli hanno detto, signora, guardi che anche la marca di questo forno ormai non esiste più perché sono falliti e quindi non si può fare niente. E praticamente cosa ho fatto? Ho preso su Amazon 5 euro un coso di plastica che serve per tenere chiuse le ante della cucina per i bimbi.
1: Sì,
3: praticamente
1: sì.
3: Inserendolo su quel sistema lì e insomma siamo riusciti a risolvere il problema e ho fatto risparmiare circa dai 6 ai 700 euro di forno a mia mamma con 5 euro. E due tecnici che sono arrivati non ci hanno mai pensato di fare una cosa del genere, che magari si potevano anche peccare quei 50, 60, 70 euro con zero sforzo.
1: Esatto, allora il problema è questo, no? Non si riparano più le cose, poi ti affidi a dei tecnici perché non tutti sono in grado di ingegnarsi anche per fare delle cose. Dovrebbero farlo loro. È che un po' per il tempo che manca, un po' a volte magari per pigrizia, ti dicono è la scheda, non si può riparare, il forno è troppo vecchio, il forno in questo caso, ma il prodotto è troppo vecchio e quindi ti costringono praticamente ad acquistarlo nuovo. Ma la domanda che abbiamo fatto a voi è se voi cercate il più possibile di riparare, quindi di ingegnarvi per mettere a posto le cose, oppure se andate direttamente a comprare il prodotto nuovo. Poi
4: sì, allungano una garanzia, però sicuramente il prodotto costerà di più, perché prima se volevi allungare la garanzia dovevi pagare, adesso non penso te lo facciano gratuitamente, quindi la frecata c'è lo stesso.
1: Ma non lo so se sia così esattamente, allora staremo a vedere. Forse conviene anche ai produttori, è vero, perché loro tendono a volerti vendere sempre prodotto nuovo, però in questo caso danno la possibilità appunto ai consumatori di riparare l'oggetto. Non lo so, costerà di più, costerà di meno, staremo a vedere. In ogni caso, in questo momento è una tutela in più per noi consumatori.

0: prego.
1: Rosana, ma questa era quella che cantava Carlotta? A fuego lento. A fuego lento, qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family. Allora, si parla di cose da riparare, che riparate, che se vi ingegnate un po' riuscite a riparare, altrimenti bisogna sempre acquistare il prodotto nuovo. Per questa normativa europea che adesso sta imponendo ai produttori, insomma, di agevolare la riparazione, quindi di non sostituire sempre il prodotto. Sentiamo voi.
2: Ciao Sisma, ciao, ciao. Ale. Noi per principio proviamo sempre ad aggiustare tutto. Noi per principio, noi, io e mio marito intendo, sto insegnando questo anche ai nostri ragazzi e ci fa piacere la nuova normativa, ma noi comunque ce l'abbiamo già come filosofia di vita. Ormai sono passati 4-5 anni, il mio forno ne aveva già 10, sembrava da buttare e invece con una spesa minima intendo 50 euro, è vero, mio marito lo sa fare, quindi ci arrangiamo parecchio anche con la manualità, ma con una spesa minima, ripeto, il mio forno è ancora vivo, come nuovo si può dire, aveva un problema di mantenere temperatura, cambiato quello e poi adesso con i video YouTube, le istruzioni e questo e quello, è molto più facile aggiustare una cosina. Quindi noi ancora meglio ci proviamo sempre, se non ne siamo capaci andiamo in cerca di chi lo è al posto nostro.
1: Allora devo dire, tanti di voi bravi, mi piace, perché gli ascoltatori di Radio Company sono quelli che si ingegnano, vanno a vedere su YouTube, cercano di riparare. Tanti di voi vanno a vedere i tutorial su YouTube e magari riparano. Una cosa che fa girare altamente è il fatto che ultimamente negli oggetti, quelli gli elettrodomestici che hanno componentistiche elettroniche, sia tutto messo insieme, tipo gli nostri ultimi portatili Ale hanno tutta questa scocca unita insieme. Quando ti si rompe una piccola cosa devi cambiare tutto il blocco, come lei che per esempio ci scrive: a me si è rotto il pulsante dell'accensione del Dyson, l'aspirapolvere. Chiamata l'assistenza mi hanno detto che si doveva cambiare il gruppo motore, 350 euro. Non mi sono arreso, ho comprato l'interruttore e cambiato 3 euro. Capito? Perché loro ti vogliono far cambiare tutto il blocco quando si rompe una cosa, ma in realtà tu potresti cambiare semplicemente l'interruttore. Poi
3: io, con la voglia di metter mano, riparare, sistemare se si può, dopo le schede elettroniche le porto poi oltretutto a riparare. E niente, mia mamma mi chiama di qua, quell'altra mi chiama di là, e se c'è uno c'è l'altro che mi chiamano: oh, c'è un problema alla lavatrice, e allora
1: bravo,
3: io prendo e vado.
1: No, certo, se sei bravo, va bene. L'ultimo messaggio: ciao, io e mio marito abbiamo aggiustato la lavastoviglie 2 volte. La prima era la scheda, la seconda era l'elettropompa. Poi si è rotta la lavatrice con l'errore. Abbiamo capito che era la pompa di scarico, sostituito con 30 euro. Quando l'elettrodomestico mi dà errore, comincio a guardare i video su YouTube. Quello più semplice lo giro a mio marito e poi lui smonta. Ordiniamo il pezzo e lo sostituiamo. Buona giornata. Radio Company. The summer is magic.

0: Sagittaria, sì, faccio
1: Benevento,
0: sud, arriva
1: sì.
0: Benevento, che facciamo una festa a Circello.
1: E poi
0: mi a trovare, poi torno su perché c'è la grande notte bianca a Piove di Sacco a casa
1: con
0: di
1: Con quello lì, con quello lì,
0: siamo insieme,
1: lì,
0: capito? E anche quell'altro lì, c'è cioè pure
1: sì.
0: Martino,
1: ah,
0: mamma mia, aiuto.
1: Sì, aiuto.
2: Ciao Sisma.
1: Ancora.
2: Ciao.
0: Ma tutte le mattine
1: sempre, sempre.
2: Bella, bella, bella. Bella, bella, bella, bella.
1: Vi lasciamo con Viviana, a domani.
3: Ciao zio.
4: Radio Company Time.
1: Le 9:01, ciao amici.
5: Company Breaking News.
6: Bentrovati nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasm. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei notavi in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti, le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
7: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: Radio Company.
9: Spot.
10: A noi piace mantenere le promesse.
11: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
10: Goppion Caffè. Bevilo buono.

Buongiorno, dai che è giovedì, ma davvero? È arrivato subito, presto presto, 30 luglio, quindi ci siamo, si sta per chiudere anche questo mese, un altro capitolo della nostra vita, della nostra estate si sta per aprire, agosto che per tanti di voi, per tanti matti del mattinè è sinonimo di vacanze finalmente, di ferie, di fancazzismo, di ozio, di posti belli. Allora, oggi per me sarà sinonimo di viaggio perché devo prendere il treno appunto per scendere in Sud Italia e stavo cercando di capire un po' qual è la situazione. Parola d'ordine mi sa disagio, perché a Firenze pare che bisogna a un certo punto prendere un bus, cioè ti prelevano dal treno, ti piazzano su un bus, su un pullman e ti portano in un'altra stazione per poi proseguire molto lentamente, molto a rilento il cammino verso il Sud Italia. Era fino alle 11 di questa mattina, quindi io confido nel fatto che tutto ciò sia finito. Nel frattempo però un incendio alla stazione di Verona che ha creato rallentamenti nella tratta Milano-Venezia, quindi dai, alla grandissima direi. La cosa buona è che per noi matti del mattino giovedì è invece sinonimo della vigilia del weekend, lo sapete, no? Dai, allora se siete in giro anche voi tra treni, aerei, volete segnalarci qualche disagio, qualche rallentamento che avete vissuto magari anche nelle scorse settimane, ce lo fate sapere, ci preallertate, più che altro ci fate capire qual è la situazione, che io sono un'illusa che penso che comunque ce la farò nei tempi ad arrivare. 333-2688-688, messaggi vocali se vi va. Adesso Another con 54 Ultra, una canzone che sta andando fortissimo, Talk to You su Radio Company.

0: fosse il pane, cioè praticamente è il panettiere della musica dance, perché cioè una al mese secondo me viaggia su una canzone che diventa poi una hit al mese più o meno, quindi grandissimo. Io lo seguo dagli esordi, dagli inizi, quindi sono veramente felice per questo suo successo, tante collaborazioni importanti. Allora, sarà un weekend caliente, la quarta ondata che arriva, pronti ad accoglierla, ma vorrei sapere intanto se avete dei programmi, quindi dove sarete nel fine settimana tra i più calienti. Vabbè, tanto ormai lo dicono di ogni weekend da quando è iniziata l'estate, addirittura da prima, perché comunque questo caldo io lo so bene. L'altra volta parlavo con una mia amica che mi fa: ma io non l'ho sentito tutto questo caldo in questa estate, ma cosa dicono? Vabbè, ma tu stai sempre probabilmente in ufficio sotto l'aria condizionata, chi è fuori? Chi veramente, sai quando si scrive tipo su Instagram la bio, lo studio l'università della strada, noi che facciamo l'università della strada, che siamo sempre in giro, l'abbiamo sentito forte e chiaro. E voi dove sarete quindi questo weekend? Se vi va ce lo dite, magari vi rinfrescate un attimino oppure col cavolo, al 333-2688-688 con un messaggio, con un vocale. Dopo vi dico invece in questi giorni dove si trova una superstar.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Radio Company.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Patinè, che è giovedì e per noi è la vigilia del weekend. 30 luglio, sono Viviana, c'è Martino in regia. Ciao a tutti. Allora, sentiamo subito un matto del Matinè che ci dice cosa farà nel weekend.
1: Marco da Udine.
0: Marco, ciao.
1: La settimana dall'1 al 9 a 1750 metri in un rifugio in alta montagna a fare un corso di alpinismo.
0: Oh.
1: Sono andato la settimana scorsa, avevo il maglioncino di lana e il piumino sopra che faceva un freddo boia.
0: Vedi? Vabbè, vai a prendere il fresco, certo, un freddo boia. Adesso non è che dobbiamo passare da un estremo all'altro, però di sicuro stai meglio te per tanti versi. Io sono una grande amante delle

Parlo di Jennifer Lopez, che è stata proprio avvistata a Roma in questi giorni per una vacanza estiva insieme ai suoi figli, ai suoi due gemelli, presenza che ha scatenato l'ironia del

Quello che fa ridere è il fatto che lei sfila tranquilla con la sua grazia, la sua eleganza, la sua nonchalance, nonostante i disagi cronici della capitale, tipo il traffico, i cantieri, il caldo pazzesco. E quindi ci sono un sacco di meme, cioè l'ironia dei social, insomma, che mi spezza. Tipo, molti commenti appunto ironizzano sul fatto che lei debba fare i conti con i rallentamenti della città. Cioè lei che praticamente, poverina, ha scelto di andare a piedi perché, cioè, è meglio camminare piuttosto che stare a aspettare 20 minuti la metro A. Ve lo garantisco, i tempi dell'attesa sono biblici. Oppure c'è chi ha scritto: camminare sui San Pietrini sconnessi di Roma con i tacchi senza cadere. La vera prova fisica di Jennifer Lopez, perché lei

fantastico, fa molto ridere. L'ironia, lei comunque è a Roma. Brava, J-Lo, salutamela, perché io non ci vado da 4 mesi. Ragazzi, matti del matinè, quindi voi dove sarete in questo weekend? Se vi va, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333-2688-688.

va in giro per Roma, J-Lo che schiva le transenne a Piazza Venezia con la stessa grazia con cui balla i suoi concerti, o lei che passeggia tranquilla mentre intorno i martelli demolitori distruggono l'asfalto alle 8 del mattino, come se nulla fosse, lei tranquilla. Devo dire che camminare sui San Pietrini con

0: poi ancora molti utenti hanno ironizzato anche sulle origini del Bronx della cantante. Pensi che Roma sia dura? Lei viene dal Bronx, i disagi della capitale le fanno un baffo. Senti Jennifer, già che ci sei, passa dai miei, me li saluti, che non li vedo da un po'. Quindi ti fanno da mangiare, ti fanno carbonara, tutto quello che vuoi, cucina romana a costo zero, quindi insomma ti conviene andare. Va bene, ci state scrivendo anche voi cosa farete questo weekend. Ah, vedi, una matta del mattino ci spoilera. Ciao Vivi, a Rosolina invece c'era Belen. Ah, l'hai vista? È vero, e lei è sempre lì. È sempre pure Martino che bazzica Rosolina. L'avrà vista qualche volta, ti sarà capitato di incrociarla. È sempre da quelle parti, in particolare ad Albarella. Lei la potete trovare. Ciao Viviana, da noi a Feltre c'è il palio e io sfilo con il costume d'epoca in velluto. Aiuto! Io sto sudando io per te. Allora vi volete fare del male. Ciao Viviana, io questo weekend sarò alla Vittorio Veneto Cansiglio, una gara automobilistica in salita, perché non ti bastava stare dentro la macchina con questo caldo, avrai almeno il condizionatore, va bene, l'aria condizionata, insomma, se no apri i finestrini, vai a tutta birra, 300 all'ora, come un pazzo in autostrada, diceva Cesare Cremonini. Ci dite se vi va, cosa farete questo weekend al 333-2688-688, tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Bentrovati nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasem. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei notavi in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti, le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: ci passa dai miei genitori, perché gli è di strada per l'itinerario vicino al Colosseo. Comunque ci può stare in centro. Bravo J-Lo. Comunque, siete meglio dei paparazzi voi matti del matinè, perché mi avete mandato una foto di Belen pizzicata proprio sulle giostre, immortalata sulla ruota panoramica. Fantastico. E infatti poi sono andata a googlare e c'è proprio un articolo che dice: Belen al Luna Park con i figli torna bambina, arrivate prima voi, pazzesco, grandissimi. Allora, ci state scrivendo: ciao company Simone, io e mia moglie celebriamo il nostro 11° anniversario con un viaggio in barca in Bretagna, bellissimo. Questo weekend mi stai anche sbloccando un ricordo, perché io quando vivevo a Parigi ho fatto un giro da quelle parti in Bretagna, bellissimo, con una mia amica, però noi non in barca ma in autostop, perché eravamo povere in canna, due scappate di casa, peggio di ora, pensate un po'. E il bello è che ci hanno accompagnato però i genitori fino a un certo punto a fare l'autostop. Quando hanno visto che ci hanno caricato, ci hanno salutato. Vedi, i genitori di una volta come erano. E allora c'è chi ci scrive: abbasso il palio, perché prima una matta del matinè ha detto che andava al palio vestita tra l'altro con un abito d'epoca in velluto con questo caldo, invece lei pensa ai cavalli. Giustamente è un momento difficile per tutti, anche per gli animali che soffrono il caldo. E poi c'è chi ci manda il cruscotto della macchina che segna 17 gradi. Invidia? No, io non lo posso dire, ma un pochino sì.
1: Buongiorno Radio Company. Ciao. Questo weekend andrò a trovare i miei meravigliosi, stupendi 11 nipotini al mare insieme alla loro famiglia, e ovviamente andrò senza tacchi perché voglio essere il più libera possibile. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, brava, senza tacchi, e mica siamo tutte J-Lo. Anch'io i tacchi solo sul palco, no? In giro per la città, ma proprio scordatevelo.

0: vi parlo di un cocktail molto ma molto particolare che magari vi piacerà.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: scusa, lo siento, il nostro successo del presente, dal passato, George Harrison con Got My Mind Set On You. Allora, che cocktail vi faccio? Che bibita volete? Di cosa avete voglia in questo momento? Sono le 9.59, sentiamo un matto del matinè.
1: Io adesso vorrei veramente un bel caffè shakerato, oh. Ma come si deve?
0: Come si
1: un
0: deve?
1: Un caffè shakerato. Allora, ciao raga!
0: Ciao! Come si deve? Dai, io sono un apprendista però, come si deve? Vabbè, che devo fare? Faccio il caffè, un po' di ghiaccio, metto tutto e vai, shakero, giusto? Metto nello shaker e agito, vado, eccolo qua, pronto per te, fammi sapere com'è, se è buono. C'è chi scrive, ciao, vorrei bere un succo con polpa di pompelmo schiacciato con due goccette di vodka, due però, beh, ci sta, dai che ci sveglia un attimo, ci dà quella carica che ci serve in questa mattinata di giovedì. Vodka secca però, ok, ghiacciata anche, benissimo. E ancora ci ha scritto un altro del mattino che vuole un bel Milano-Torino ghiacciato. Ma un treno? Guarda, Milano-Torino. Ah no, non ci sono disagi oggi, è sulla Milano-Venezia, quindi andiamo lisci. Vabbè, te lo faccio, dopo vado a vedere quali sono gli ingredienti, perché non lo so. Continuate a dirci di cosa avete voglia in questo momento, da bere, un cocktail, un succo, un caffè, qualunque cosa, al 333-2688-688. Siamo live? Eh beh, direi proprio di sì, infatti in questo momento sono le 10, che puntualità.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company, c'è Martino in regia e con questo caldo io vi ho chiesto cosa vi piacerebbe bere, magari in questo momento di rinfrescante, di energizzante, un cocktail, un succo, un caffè, che cosa vi va? Sentiamo i matti del mattinè.
1: Visto che sei apprendista e non sai fare a fare i cocktail, ecco, aprimi una Moretti a 66 fresca, dai.
0: Dai, che quello lo so fare, andiamo sul sicuro. Sì, certo.

0: bottiglia di birra, tipo la sbatte sul muro. Cioè, oh, sciabolare la bottiglia di birra non l'ho mai visto, ma sono sicura che qualcuno sarebbe capace di fare anche questo. Sentiamo un altro matto.
1: Buongiorno company.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Ma io comincerei intanto con un bel gin tonic.
0: E vai.
1: Dicono che chi ben comincia a metà dell'opera. Quindi
0: forte.
1: Un bel gin tonic seduto sotto un bel albero al fresco sarebbe l'ideale.
0: Il top, vedi, anche la location ha scelto. Dai, cominciare con un gin tonic alle 10.07 del mattino, niente male. Poi devi salire, oppure rimanere su quello standard lì. Abbiamo un altro vocale, sentiamolo.
2: Ciao. Allora, io in questo momento vorrei un bel caffè speciale di Polignano a Mare.
0: Che bello.
2: Ho un po' di nostalgia di quel caffè. Sono 3-4 anni che non la prendo più perché non vado più giù.
0: Ti credo che hai nostalgia da Polignano a Mare, che è in provincia di Beri. Ma quanto bello è quel posto! Tra l'altro, nel 2023 era stato decretato come il posto più accogliente al mondo. Quindi, se non ti senti a casa lì, ma dove? Mare pazzesco! E anche il caffè speciale. Ti credo che hai nostalgia. C'è chi scrive, perché tanti del matti del mattino ci stanno anche scrivendo le loro voglie di questa mattina. Ciao, un buon caffè shakerato senza ghiaccio dentro il bicchiere quando lo versi, così si aggiunge un po' di panna montata. Beh, anche questo mi piace come idea. Ciao bella gnocca, grazie. Adesso è l'ora giusta per un buon spritz bianco, ghiaccio e limone. Dai, sì, che comunque è leggerino, su e ancora. Ciao Viviana, io berrei adesso un buono e fresco Moscow Mule sdraiata sul lettino in una bella spiaggia. Chiedo troppo? Il Moscow Mule è quello con lo zenzero. Sì, c'è lo zenzero, c'è anche la birra aromatizzata, lo zenzero. È molto leggero, dai, si può fare a quest'ora. E invece sto bevendo tisana fredda, vaniglia e lampone seduta sulla mia scrivania in ufficio. Vabbè, dai, quanto durerà questa cosa? Le ferie sono vicine?

0: come diceva il Matto del Mattino, io sono un apprendista, ragazzi, non sono ancora una barman di quelle top, barwoman. 333-2688-688, però tra poco vi parlo di una bevanda un po' strana, un po' particolare, o sono gusti, magari vi piace.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. E ti vorrei...

0: messaggi, sentiamo subito un vocale. Dai, sentiamolo.
1: Un bel brodino caldo.
0: Stai
1: fatto
0: male?
1: Con una bella minestrina.
0: Okay. Sei malato? Cos'hai? Tutto a posto? Ma come? Il brodino caldo? È vero che nei paesi caldi, che ne so, tipo in Marocco, bevono il tè caldo proprio per riuscire ad affrontare il caldo esterno. A quanto pare, se tu rendi ancora più calda la temperatura corporea, poi migliora la percezione del caldo esterno. Però io adesso poi alla mattina al brodino caldo anche no. Allora, c'è chi scrive: io preferirei, Monia, Coca-Cola e acqua frizzante di

capito però perché è l'aggiunta dell'acqua frizzante. Cioè la Coca-Cola è già frizzante di suo. Cioè qual è il motivo? Per renderla un po' meno frizzante o ancora di più? Dipende se è leggermente o se è proprio gassata a, a morire. Allora c'è anche chi scrive: io mi sono appena svegliato, Davide. Va bene, con calma, tranquillo. Un calice di Krug e tre os

0: fatto bene. Ciao Viviana. E va bene, direi che ci siamo per quanto riguarda i vostri cocktail, le vostre bevande. Se volete continuate a dircele. Io vorrei proporvi questa, che è molto molto particolare. Allora, durante un raduno all'aperto in California, un raduno di cosplayer, quindi anime, persone che si sono mascherate, travestite da personaggi dei cartoni animati, alcune modelle in costume hanno attirato l'attenzione del pubblico vendendo bicchieri di succo di frutta, e fin qui tutto ok, in cui però avevano immerso i piedi. Cioè hanno messo i piedi nel succo per un po' in ammollo, così qualche minutino. Ah, che prende quell'aroma, no? Buono quel profumino. E poi li hanno serviti, facendoli pagare oltretutto, perché non erano mica gratis, tra i 10 e i 15 dollari. Ragazzi, c'era la fila, vi dico solo questo. Il tutto esaurito in meno di un'ora, il sold out. Io non so che cosa dire a riguardo, ma chiedo a voi, Marti del Matinè, se avreste mai fatto una fila per comprarvi un succo di frutta all'odore, al sapore anche di piedi. Mamma mia, questa roba sa di piedi. Ecco, mi viene in mente una citazione di Friends, sitcom adorabile. Se vi va ce lo dite. Martino si sta sentendo male, sta per vomitare, non ci lasciare. 333-2688-688. I piedi a quanto pare vanno fortissimo.
1: Dai, una cosa che mi piace tanto, sì. Bicchiere abbastanza grande, due dita di Saronno e il resto succo d'arancia.
0: Che schifo. Guarda, a me l'arancia mi fa lo stesso effetto dei piedi, forse pure peggio nei cocktail.

Jacobs, I Don't Mind, su Radio Company. Buon giovedì mattina, matti del mattino. E Milena ci ha scritto per quanto riguarda il cocktail o la bevanda di cui avete voglia a quest'ora: io ora prenderei quel cocktail con il succo di pomodoro, mi sfugge il nome, il Bloody Mary. Io lo adoro, mi piace tantissimo, sia nella versione alcolica, chiaramente la preferita, però c'è stato il periodo in cui non stavo tanto bene e lì prendevo il Virgin Mary, che è la stessa cosa ma senza la vodka, che è buono comunque.

0: Facebook. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Kerm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Nel primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse la rabbia. Ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: essere belli carichi. Si sta per giocare, in palio per voi, amici e amiche, 50 euro!
1: Snackpot, yeah. Che buono!
0: 50 euro belli belli, freschi freschi, rappresentano lo snackpot di oggi. Come tutti i giorni sono in palio per voi, ovviamente sotto forma di buono spesa che potete spendere in una di tutte le sedi dei supermercati amici di Radio Company.

progetto vi va a rappresentare quelle che sono le aziende e le famiglie del territorio, quindi troverete proprio i prodotti con il bollino, così sapete che quella è sicuramente garanzia di qualità, perché i prodotti sono praticamente chilometro zero, sono fatti nelle nostre zone. Un buono spesa quindi è in palio per voi, solo però per chi seguirà le istruzioni, ovvero mandarmi un messaggio scritto al 333-2688-688 contenente il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta a questa domanda. Martino, ti chiedo cortesemente un po' di suspense. Grazie. Sempre bello. Suspense. Suspense. Grazie. Ok. Domanda relativamente semplice oggi. Quale di questi pesci è naturalmente più ricco di omega 3? Tra A, merluzzo, B, sgombro o C, orata.

Mauro e Rainer Zonfeld con Loco Loco. Quando è arrivato, amici e amiche, il momento di premiarvi. Uno di voi o una di voi è la fortunata di oggi, ovvero colui o colei che ha dato la risposta corretta

0: Mauro da Chioggia. Bravissimo Mauro, adesso ti mando un messaggio così sei sicuro di essere tu e non qualsiasi altro Mauro da Chioggia che ci ha scritto. Tutti gli altri non vi preoccupate perché rigiocheremo anche domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: 10 minuti alle 13, amici, è arrivato quindi il momento di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro dalla nostra redazione, pronto per le anticipazioni delle Company News. In primo piano, Vittorio, abbiamo il capo dello Stato.
3: E infatti si riparte ancora da lì tra poco, monito di Mattarella, no all'aggressività in politica. Inammissibili i fatti della Val di Susa, dice il presidente. Poi l'Ucraina raffica di missili di Mosca e la Polonia denuncia, Mosca viola lo spazio aereo. Poi l'Iran, notte di duri attacchi degli Stati Uniti, fiamme a Creta, migliaia di evacuati stanotte. Poi treni, una giornata difficile, quella di oggi, tra ritardi e lavori. Poi c'è lo sport, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: concluso la nostra puntata di Snack con due grandi successi, uno dal passato, uno dal presente. Prima abbiamo ascoltato Dan Harmon con I Can Dream About You, adesso invece Fulminacci con Maledetto Me. Siamo arrivati alla fine, ma prima di salutarci ho una cosa molto importante da ricordarvi. Oggi l'ho fatta passare un po' in sordina, ma domani 31 luglio, fine mese, ci sarà l'estrazione della nostra tombola di Snack. Quindi io vi ricordo che in palio per il vincitore ci sono ovviamente tutti i gadget di Radio Company e anche la maglietta firmata targata Snack, nello specifico maglietta nuova edition, new edition, quindi hai capito, a Suonagana, mica bruscolini, mica pizza e fichi. Vi ricordo anche il regolamento, lo faremo più o meno verso mezzogiorno. Dovrete farvi trovare belli pronti e preparati con tutti i numeretti che sono passati durante questo mese, tra una canzone e l'altra, tra una pubblicità e l'altra, così, quando ci andava. Sono proprio curiosa di scoprire quale sarà il risultato, perché questo mese siamo stati cattivelli, abbiamo fatto passare numeri una volta ogni tanto senza mai ripeterli e non li abbiamo neanche inseriti nel podcast, quindi non c'era possibilità di trucco o barbatrucco. Lo scopriremo domani. Visto che ho nominato il podcast, vi ricordo anche che tutte le repliche le potete trovare su Streammo, si scrive Streammo, o su Streammo proprio sul sito, oppure vi scaricate la app che esiste anche di Radio Company per portarci sempre con voi in streaming e riascoltare tutte le puntate. Detto ciò, ho finito, me ne vado a casa, è arrivato il momento di dare la parola a Vittorio Ferro con le Company News delle 13. Io e Martino invece torniamo domani e vi ringraziamo. Mira, ancora domani Martino, e io pure sabato mattina, e tu domenica. Perfetto, facciamo filotto allora. Ci risentiamo domani, fate i bravi amici, ciao ciao.
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Un minutino alle 13, ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il presidente Mattarella ha lanciato stamane un appello per un ritorno al rispetto reciproco nella vita politica italiana, auspicando la fine dell'aggressività verbale. Mi auguro costantemente, ha dichiarato durante la cerimonia della consegna del ventaglio, appunto stamane, che la vita politica del paese si svolga nel reciproco rispetto, senza inopportuna aggressività verbale, immotivata e controproducente. Mattarella ha inoltre espresso preoccupazione per la crescente astensione elettorale, definendola un fenomeno che dovrebbe essere il punto d'attenzione per tutte le forze politiche. L'auspicio che le tensioni legate alle elezioni non distolgano l'attenzione dai problemi quotidiani dei cittadini. Andiamo all'estero, un nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina con droni e missili colpiti aeroporti e infrastrutture militari, 8 le vittime accertate, tra cui 2 bambini a Kryvyi Rih. Il presidente Zelensky denuncia terrorismo russo e una grave carenza di missili antiaerei dai partner. Durante l'offensiva un missile ha violato lo spazio aereo polacco. Il premier Tusk ha convocato una riunione d'emergenza confermando la caduta di un missile da crociera probabilmente russo sul territorio nazionale senza causare vittime. Il ministro degli esteri ucraino ha sottolineato l'urgenza di rafforzare la difesa aerea. Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l'Iran, un'azione di rappresaglia per i recenti tentativi di colpire le forze americane in Medio Oriente. L'offensiva arriva dopo l'attacco alla base USA in Giordania, colpite decine di obiettivi, tra cui centri di comando militari, installazioni, missili e droni, siti di sorveglianza, di difesa costiera e capacità marittime, ha dichiarato una fonte ufficiale. E restiamo all'estero, le fiamme divampano senza sosta sull'isola greca di Creta, costringendole all'evacuazione di circa 8.000 persone da una nota località turistica. Le forti raffiche di vento che impediscono l'impiego di mezzi aerei per le operazioni di spegnimento alimentano l'emergenza. Abbiamo evacuato 8.000 persone, ha dichiarato Maria Lioni, vice governatrice della regione di Eretmo. La tragedia si è aggravata ieri con la morte di 3 vigili del fuoco, 2 dei quali sono stati trovati senza vita tra le fiamme, mentre tentavano eroicamente di domare gli incendi. E torniamo in Italia. Il voto sul riconoscimento facciale previsto oggi alla Commissione Affari Europei della Camera è stato rinviato. La decisione arriva dopo il via libera già ottenuto al Senato dalla Commissione Politiche Europee. Il provvedimento è ora all'esame anche delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato, ma in queste sedi l'iter sembra proseguire senza intoppi. Il governo sta cercando di accelerare sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le identificazioni, ma l'opposizione PD, Movimento 5 Stelle, insorge chiedendo maggiori tutele. Anche il garante per la protezione dei dati personali ha espresso preoccupazione. Il Cotacos denuncia che per il terzo giorno consecutivo il taglio delle accise da 17 centesimi disposto dal governo non è stato interamente trasferito sul prezzo finale del gasolio alla pompa. L'associazione che monitora quotidianamente i listini afferma che secondo i dati regionali pubblicati dal Ministero dell'Economia il prezzo medio del gasolio è sceso oggi di soli 11,8 centesimi sulla rete ordinaria rispetto ai prezzi del 27 luglio. Ma sentiamo su questo Gianluca Di Ascenzio di Codacons.
5: L'intervento del governo era quello di poter pagare un po' meno il pieno, quantomeno di gasolio, però il fatto che molti distributori non si stiano adeguando ci ha costretto a chiedere a Mr. Prezzi, al garante per la sorveglianza sui prezzi, di avere l'elenco dei distributori che non stanno trasferendo questo sconto sugli automobilisti, e quindi abbiamo predisposto una segnalazione all'antitrust e anche alla Procura della Repubblica per verificare cosa sta accadendo. Il prezzo del gasolio è diminuito di circa 11 centesimi in media sul territorio nazionale, mentre invece lo sconto delle accise è di circa 17 centesimi.
4: La situazione è composita un po' a macchia di leopardo. I tagli maggiori in Val d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, altre regioni un po' meno.
5: Tra le regioni dove non viene applicato c'è la Campania. E lo sappiamo, questo è un periodo di spostamenti degli italiani per le ferie, e da quello che sappiamo, insomma, da una parte ci rallegra il fatto che molti nostri concittadini abbiano scelto il bel paese per trascorrere le ferie, però certo con l'aumento del carburante diventa più complicato e più costoso a rimanere in Italia.
4: Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha firmato un'ordinanza che vieta il campeggio libero nei comuni di Susa e Bussoleno. Il divieto è valido da mezzanotte di giovedì 30 fino alle 7 di lunedì 3 agosto. L'urgenza è motivata dalla necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica in riferimento all'iniziativa di campeggio annunciata dai movimenti NoTav e dall'ex centro sociale Ascatasuna. La polizia è già presente sul posto per presidiare l'area con agenti e camionette posizionati all'ingresso di frazione Tradervi a Susa. Gravi disagi per i viaggiatori a Milano stamane, dove i treni subiscono ritardi fino a 140 minuti. La situazione è complicata dalla concomitanza di lavori programmati, un principio di incendio alla stazione Garibaldi e anche un danneggiamento a Verona. A questi si aggiungono i ritardi per i lavori nel nodo di Firenze, con possibili allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 180 minuti. Inoltre, la circolazione sulla linea Milano-Venezia è sospesa tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo per danni all'infrastruttura. D'oggi 30 luglio nuove carte d'identità elettroniche per i cittadini che hanno compiuto 70 anni avranno validità illimitata. La misura voluta dal governo semplifica la vita di oltre 10 milioni di persone. Le carte manterranno piena validità anche ai fini dell'espatrio. Il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo ha dichiarato: abbiamo voluto questo cambiamento per semplificare la vita di oltre 10 milioni di persone. Lo sport dunque, è ricominciata l'avventura azzurra con Roberto Mancini nuovamente alla guida della nazionale. Il CT campione d'Europa inizia il suo secondo mandato ufficialmente il 25 settembre con la sfida di Nations League contro il Belgio in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Questo incontro segna l'avvio di un nuovo percorso che condurrà l'Italia verso le qualificazioni ad Euro 28 previste da marzo dell'anno prossimo. Prima di allora gli azzurri affronteranno 6 partite impegnative, incluse quelle contro Francia e Turchia, oltre al Belgio appunto. Il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri affiancherà Mancini. In meteo nel pomeriggio si prevede un temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi, Appennino centrale e zone interne delle isole maggiori. Sono possibili isolati e brevi temporali sui rilievi della Sicilia. Il resto del paese godrà invece di sole diffuso. Le temperature massime sono attese in leggero aumento su gran parte del territorio nazionale. I valori si manterranno al di sopra della media, attestandosi per lo più tra i 31 e i 38 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company.

0: My telephone, quello che di solito si dimentica sempre in giro. Aspetta, ce l'ho qua. Silenzioso come sempre. Pronti a incominciare un nuovo appuntamento con il Belli Conte 4.0 Replay. Oggi da bagno 13.
1: Company, Radio

col bene che ti voglio 2026. Siamo arrivati quasi alla fine del mese di luglio. Insieme anche quest'oggi dalle 13 e qualche minuto praticamente fino alle 14 con Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: punto girerei la ruota. Giriamo la ruota.
1: Cos'è che vi dimenticate con più frequenza prima? Dai, per le vacanze o per quel che l'è?
0: Hai già deciso qual era praticamente l'argomento. Vabbè, allora è una fava. Fai girare la ruota, grazie.
2: Una fava.
0: Eh sì, perché avete già sentito la voce storpiata di Daniele Belli che praticamente diceva qual è l'argomento di oggi, cioè praticamente pescato dalla puntata, in questo caso fammi controllare che vada a dire la puntata giusta, era il 22 di agosto, almeno questo l'ho beccato, 22 di agosto, dove ci chiedevamo: quando partite per le vacanze? Siete di quelli che preparano la valigia e quindi assolutamente chirurgici, non vi dimenticate assolutamente niente? O siete di quelli che discutevamo appunto in quella puntata, ma discuteremo anche in questa, cioè vi dimenticate sempre tutto? Per la serie parto per le ferie, lascio qualcosa a casa e allora quel qualcosa che resta a casa viene comprato in loco. 90% delle volte, te lo dico, sono due le cose. Addirittura vengono comprate in aeroporto con marche di discutibile gusto: lo spazzolino da denti e il dentifricio. Sono due. E i rasoi. Cosa prendi? Gli Svensinkons. Gli Smalkinson prendi in. Io non ho più problemi di rasoio, quindi ho quello elettrico e quello e non si può dimenticare. Però ti posso assicurare che quelli che trovi di solito all'aeroporto sono o i Svinsanson, oh yeah, perché non ci sono quelli ufficiali. Quindi quali sono quegli oggetti, quelle cose che puntualmente fate tutta la lista, però vengono lasciate a casa e quindi ne acquistate uno nuovo? Perché la regola è: ok, parto, quello che c'è in borsa va bene, quello che mi sono dimenticato lo compro in loco. Diteci la vostra al 333 2688 688.

0: quasi dimenticato della In Vogue, ragazzi. Abbiamo incominciato il Belli Conte 4.0 show, il Belli Conte 4.0 show, l'avevo abbreviato. Replay, però replay è scritto così come si pronuncia, mi raccomando. Abbiamo ritrovato dalla puntata del 22 di agosto dell'anno scorso. Quando partite per le vacanze, siete di quelli chirurgici, cioè che hanno la lista e quindi non si dimenticano nulla, o di quelli che puntualmente vanno a fare collezione di alcuni prodotti perché se lo dimenticano ogni volta e quando arrivano sul luogo oppure in aeroporto devono comprare quegli oggetti lì? Fatecelo sapere al 333 2688 688. Ritorniamo fra poco.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: guardando perché siete veramente chirurgici. Ciao belli Conte Show, io sono chirurgico nel preparare le valigie, perché facendo le ferie in moto, per questioni di spazio dobbiamo pensare molto accuratamente a cosa portare Andrea. Andrea, in questa dichiarazione dove devi ovviamente in maniera accurata pensare allo spazio che hai a disposizione, è un po' la stessa cosa che ultimamente hanno coloro che partono per dei viaggi, utilizzano l'aereo ma non vogliono avere il bagaglio in stiva. Stanno diventando, te lo posso assicurare, sempre più chirurgici nel riempire il trolley che hanno a disposizione per il viaggio, perché vogliono farci stare dentro tutto quanto. E ti dirò di più, ci sono molte compagne, perché lo so, anche di amici, non solamente di amici, che fanno delle scelte chirurgiche nel tentare di mettere tutto quanto nella valigia che hanno a disposizione, ma poi alla fine di tutto quello che portano mettono un terzo, se non un decimo. Cioè hanno dei vestiti per 8 giorni dentro una valigia di 4 centimetri, però riescono a indossare niente. Cioè, vanno in giro sempre praticamente in costume e braghettina corta. Voi che tipi siete? Di quelli che si dimenticano le cose oppure di quelli che si ricordano di portare tutto? Abbiamo scoperto che molti degli ascoltatori di Radio Company sono chirurgici. Ciao Company, difficilmente dimentico qualcosa, ma l'ultima volta che sono stata a Milano per un paio di giorni ho scordato il caricabatterie del telefono. Quello è facile dimenticarselo, infatti sono moltissimi che lo acquistano in aeroporto, sapi? E neanche quello ufficiale.
1: C'è un messaggio che condivido appieno,
0: sì,
1: però vorrei fare una parentesi.
0: Cioè quale?
1: Che è sempre colpa di Daniele.
0: Sì, sempre colpa di Daniele.
2: Cioè con te ti stimo come persona, cioè perché? Periodo estivo, sì. Poca voglia, certo. Quindi neanche la difficoltà di trovare fuori argomenti nuovi. Ma si no. Prendono con i vecchi dell'anno prima e vanno tutti a fanculo. No, cioè io ti stimo come persona perché riesci, sì, a fare cioè riesci a lavorare meno e anche a farlo passare come una cosa corretta, perché alla fine è anche bello rivedere le cose vecchie, o no?
0: Sì, è sempre colpa di Daniele comunque. Scarichiamo su di lui, abbiamo risolto il problema. Sì.

0: dicono sempre su. Poi ciao autoscuola full gas, anche se in questo periodo conviene veramente andare molto molto piano. Dai, 333-2688-688, tra poco altri nomi. Go!
1: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Il disco di LB1 su Company, 15:41, ultimi 20 minuti amici con i vostri nomi che riguardano appunto le autoscuole. Infatti l'obiettivo oggi è di mandare un messaggio al 333-2688-688 scritto insomma o vocale, dove inventate un nome sbagliatissimo per un'autoscuola. Per esempio qualcuno scrive autoscuola punti zero, ci può stare, oppure autoscuole tanti auguri, o comunque ciao bocciata autoscuola no patente ok, autoscuola paradiso ti guidiamo in alto, molto bello, autoscuola bacucco patentato, ok, oppure autoscuola contromano, Davide da Padova, e poi abbiamo autoscuola asile patatine, un modo di dire, ho scoperto, scusate ma io non sono così così diciamo sul pezzo per quanto riguarda questi modi di dire, oppure altri vocali, sentiamo.
1: Ragazzi, sono arrivato un po' in ritardo oggi, potrebbe essere sì. Autoscuola San Cristoforo, aiutaci tu.
0: Sì, beh, potrebbe essere, d'altronde abbiamo anche scoperto che il protettore di coloro che guidano è proprio San Cristoforo. Poi
2: per me un buon nome potrebbe essere autoscuola vai col rosso.
0: Autoscuola vai col rosso, ci sta, oppure
3: autoscuola fuori strada.
0: Autoscuola fuori strada, qualcun altro dice scuola guida alcolica, ok, mi raccomando, noi si scherza, però state attenti. Poi un altro che scrive ciao, un bel nome per un'autoscuola potrebbe essere la freccia agli indiani. Questo è davvero molto divertente, grandissimo, è già il secondo che arriva, avete ancora un po' di tempo, 333-2688-688, siete degli imprenditori, aprite un'attività, in questo caso appunto si tratta di una scuola guida e dovete scegliere un nome, ma l'importante è che questo nome sia davvero sbagliato.

0: La collaborazione tra Giulia e Biagio Antonacci si chiama L'ultima canzone. Amici, ultimi 10 minuti invece per quanto ci riguarda, altri messaggi vocali e messaggi scritti soltanto, perché i vocali li abbiamo fatti fuori. In ogni caso qualcuno scrive: ciao Pischello, potrebbe essere anche il nome per un'autoscuola, guida all'inglese, grandissimo Andrà da Verona, anche se secondo me uno dei più belli è proprio questo, autoscuola e pizzeria. Ah, tutto insieme, dai. Sia pizze che patenti, dipende un po' dalla giornata, dalla serata. Poi se venite in otto c'è anche lo sconto, una patente gratis. Qualcun altro scrive: autoscuola alla precedenza, oppure autoscuola autoscontro, che è andata per la grande questa cosa qui. Oppure autoscuola frizione bruciata, specializzata per utenti della terza età. Anche questo è un grande stereotipo, ma assolutamente vero. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Ci risentiamo tra poco con i saluti.
1: Your summer, your experience. Pischelli Amore. Radio Company.
2: Pischelli Amore.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: belli precisi oggi, le 16.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Kaisa, I can't wait, letteralmente non vedo l'ora, anche noi non vediamo l'ora che inizi, in realtà è già cominciata, anche se non ufficialmente, una nuova puntata di Brutti ma in costume.
1: Esattamente, eccola qua, ciao amico.
0: Buon pomeriggio.
1: Mettiamo la sigla?
0: Dai,
1: mettiamola.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Era una bella giornata questa mattina, quando a un certo punto, credo metà mattina, mi arriva una chiamata, ma io sono già al telefono, quindi quella chiamata viene registrata da un messaggio, cioè viene fuori ti ho chiamato Ale.
0: Ti ho chiamato?
1: Sì, ti ho chiamato Ale, eccetera eccetera, questo servizio qua.
0: E no? di chi era questo ti ho chiamato?
1: Questo ti ho chiamato era di una signora che cioè memorizzato nella mia rubrica come Stefano Ferrari.
0: Cosa che sarei io.
1: A seguire di questo messaggio mi arriva un messaggio vocale,
0: sì.
1: Il quale mi chiede una cosa che effettivamente non l'avevo considerata.
0: No.
1: Cioè, dove è finita la mia chiavetta del caffè?
0: Sono stato scemo io a non considerarla ieri, quando ti ho prestato la chiavetta del caffè, per prendere un caffè ovviamente,
1: sì,
0: o l'acqua, quello che era,
1: sì,
0: e poi ti sei dimenticato, cioè hai fatto come fanno i fumatori con gli accendini,
1: sì,
0: capito? Ha messo in tasca.
1: Mani con la colla.
0: E ciao, stamattina sono andato un po', diciamo, così. Ho elemosinato.
1: Quindi ci hai guadagnato. Però a mio discapito ti posso dire che in tasca che cosa ho tirato fuori. Aspetta, non questa, un'altra.
0: Quello è un portachiavi di Radio Company.
1: Sì, ma c'è una chiavetta attaccata alla chiavetta USB che non è mia.
0: Ah, okay.
1: Quindi questa
0: non avevo dubbi che
1: ti
0: non
1: faccio
0: fosse
1: vedere
0: tua.
1: Questa che è una chiave, vedi che c'è una targhetta, non dire il nome, ma è una targhetta che non è né della radio né mia.
0: È di un albergo.
1: Non proprio, ok? È una chiave che apre delle porte. È di un cliente. Io ce l'ho in tasca da 10 giorni.
0: Ok.
1: E non l'ho ancora restituito.
0: E tuo cliente non può aprire quelle porte. Tra l'altro,
1: non aprite quella porta.
0: Esatto, stavo pensando proprio al film. Buon pomeriggio.
1: Perché sono fatto così, volevo dire, cioè non lo faccio apposta.
0: No, non lo sappiamo,
1: vabbè, buon pomeriggio. Ciao Stefano Ferrari, c'ho anche ad Andrea Rossina alla parte tecnica.
0: Ciao.
1: Domani siete insieme? Quindi non ci sarete.
0: Domani non ci saremo entrambi.
1: Ciao, okay.
0: Perché abbiamo programmato di partire alle 13. Poi in realtà, conoscendo Andrea Rossini, siccome vado via con lui e partiremo alle 15. Perché
3: sì, guarda che non sono mica Pietro.
0: Se lo conosco bene. Sono circondato veramente da persone, non lo so.
1: Affidabili.
0: Non lo so come faccio a stare qua dentro io. Non lo so.
1: Va bene, cominciamo, dai.

0: Giselle, quando c'è questo disco mi viene sempre sempre lo stesso pensiero,
1: cioè
0: il fatto che mi piacerebbe imparare tutte le lingue del mondo per saper tutto, capito, da questo punto di vista, perché mi dispiace molto non riuscire a pronunciare nel modo corretto il titolo di questa canzone, che è notoriamente Domani mi depilo, giusto?
1: No, Domani mi depilo è domenica a mezzogiorno in punto,
0: ecco,
1: io non lo so il francese, però ho guardato, ho controllato.
0: Ti sei istruito e hai fatto molto bene, tra poco
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: J-Ax, Hippia, yo, qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Parliamo di una ragazza che non è famosa, ma purtroppo suo malgrado lo è diventata nelle ultime ore. Si chiama Carolina Di Vico, è una giovane ragazza che è stata purtroppo scambiata, non si sa esattamente come siano arrivati a lei, ma è stata scambiata per una delle ragazze che erano nella metro a Bangkok. Non so se vi ricordate, ma circa una settimana fa vedo fuori quello scandalo di quei ragazzi che sono
0: italiani.
1: Italiani, certo, tra l'altro figli di dipendenti dell'INPS. Con questa gita pagata proprio dall'INPS, diciamo, erano in Thailandia, a Bangkok, e in questa metro non si comportavano molto bene, tant'è che venivano insomma un po' ripresi dagli altri passeggeri della metropolitana, dai thailandesi, insomma, capito?
0: Beh, chiaro, chiaro, sì.
1: Certo, certo. Allora, questa ragazza è stata scambiata proprio per una di quelle persone, di quei ragazzi che erano all'interno di quella metropolitana,
0: sì,
1: e sta ricevendo dalla Thailandia una valanga di messaggi, di insulti,
0: proprio una shitstorm di quelle esagerate.
1: Sì, che tu non hai idea, ma delle cose anche gravissime, pesantissime, cioè proprio augurare morte come se piovesse a lei e tutta la sua famiglia, insulti di vario tipo. Insomma, ovviamente questa ragazza non c'entra niente, stanno cercando di chiarire questo problema, ma ti fa capire che in un certo senso sui social, cioè, non è una moda tutta italiana quella di scrivere basta,
0: sì,
1: cioè è un po' tutto il mondo che c'è sta
0: tra
1: roba.
0: Tra l'altro lei ha fatto anche un video in cui dice: io a Bangkok non ci sono mai stata, tantomeno in moto.

0: con Pompei qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Esatto, e adesso i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Una giornata difficile oggi per i treni, gravi disagi nella zona di Milano dove i treni hanno subito stamattina ritardi fino a 140 minuti. La situazione è complicata dalla concomitanza di lavori programmati, un principio di incendio alla stazione Garibaldi e anche un danneggiamento a Verona. A questi si sono aggiunti i ritardi per i lavori nel nodo di Firenze che interessano le relazioni Torino-Milano-Verona-Venezia e Roma-Salerno-Reggio Calabria, con possibili allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 180 minuti. Inoltre, sempre oggi, la circolazione sulla linea Milano-Venezia era stata sospesa tra Verona-Porta Nuova e Verona-Porto Vescovo per danni all'infrastruttura.
1: Arriva Madame!

0: sempre in brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni. Senti, wow, c'è una cosa che ogni tanto mi torna in mente. Dai. Cioè, continuo, sì, da qualche giorno a questa parte, continuo a pensare.
0: Mi ritorna in mente, bella come sei.
1: Esatto, al fatto che non abbiamo parlato di una notizia abbastanza inquietante, ma abbastanza, come dire, vicina a quella che, a quello che è il mood del nostro programma.
0: È strana sta cosa.
1: Questa settimana non abbiamo mai dedicato neanche 30 secondi a quel tipo che è andato in ospedale, aveva fortissimi dolori all'intestino e gli hanno trovato un'anguilla dentro, un'anguilla viva di 65 centimetri.
2: Sì, l'ho sentita.
1: Che,
2: sì.
1: No,
2: l'ho,
1: infatti,
2: l'ho un po' bypassata, diciamo. Ecco.
1: Volontariamente? Sì. Mi pare strano, perché lui ha detto...
0: E capita sempre che quando ti tuffi in mare un'anguilla c'è.
1: No, lui ha detto, è entrata nel retto mentre pescavo, ok? Diciamo che...
0: Ma si può...
1: No, fermi. No, cioè, non, non è sbagliato, perché alla fine lui stava pescando, no?
0: Sì.
1: Quindi l'anguilla ha abboccato all'ano. Eh beh, no, non c'è altra soluzione. Ha abboccato all'ano. Dai, ci voleva tanto a capirlo.
0: Vabbè, a tra poco.
3: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa... Brutti ma in costume.
4: Spot. A terra, in un luogo magico, vivi un'esperienza

0: Cerco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento là.
1: Quel momento lì, sì.
0: Inizia qui la mezz'oretta dedicata a voi, che quella ci state ascoltando.
1: Però parliamo di una bella cosa oggi, una cosa che mi mette un sacco di allegria, cioè mi piace molto, è una cosa che mi piace, le sagre, cioè bello.
0: Sì, anche perché la domanda alternativa che volevi fare è: vi danno fastidio i bambini degli altri? Al che io ti ho guardato e ti ho detto tutti, ti ho detto sì, tutti, dal primo all'ultimo, e tu hai detto vabbè, cambiamo domanda.
1: No, allora, cioè, sì, parliamo di sagra, perché il periodo è quello giusto, fa un caldo bestia, però alla fine quando si va in sagra, si va in sagra, cioè il periodo è ottimo. Ci sono tante tipologie di sagre, diciamo la verità, perché ognuna ha una specialità. A me piace molto la sagra del mio paese.
0: Del tuo paese?
1: Del mio paese, che è Giarre, è una frazione di Abano Terme,
0: provincia di Padova.
1: Sì, esatto, e sono talmente bravi a far da mangiare che ne fanno due all'anno, perché una è intitolata come sagra dello sport, mentre l'altra è proprio la sagra di paese, però alla fine è uguale, capito?
0: Tu vai a quella di paese.
1: Io
0: perché
1: vado
0: lo
1: tutte
0: sport
1: e due. No,
0: tutte e due.
1: Sì, faccio il salto della tavola.
0: Ah, beh, è vero, sì, sollevamento Ceres.
1: Esatto, bravo. Così. Amici, ci volete segnalare una sagra che vi piace?
0: Cioè,
1: una
0: la
1: sagra
0: vostra preferita.
1: La vostra preferita, ce la volete

0: ci si comporta così, magari non solamente nei villaggi all'estero, ma anche in Italia uno un attimo si vergogna. A me è successo che anche lì mi dà fastidio quando la gente eccede nel riempirsi il piatto e poi effettivamente lascia là il cibo. Una volta un gruppo di italiani ha preso un casco di banane e poi non le hanno finite. Mi sembrava inutile prendere dal cesto della frutta un casco di banane. Ma voi, secondo voi, come si comportano? Meglio gli italiani o meglio gli stranieri? Fra un attimo lo scopriamo per Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

Bangkok, un gruppo di studenti italiani in gita scolastica viene ripreso in metropolitana mentre urla disturba i passeggeri, e quando una donna gli chiede di abbassare la voce rispondono con insulti e gesti offensivi. Uno di loro arriva a dire: scusa se porti i soldi nel tuo paese, seguito da un dito medio. Il video diventa virale, l'ambasciata italiana si scusa pubblicamente con il popolo thailandese e alla fine gli stessi ragazzi si scusano in un video di persona in commissariato con la donna offesa, che accetta le scuse e quindi ritira la denuncia perché erano passibili di denuncia in Thailandia. Onestamente, come vi comportate voi in gita scolastica? Qualche marachella?

da confessare, tanto è andata in prescrizione. E soprattutto, quando andate all'estero, peggio gli italiani o peggio gli stranieri quando vengono da noi? Portateci degli esempi. 333 2688 688. C'è chi mi scrive: in terza superiore, gita a Barcellona, io e altri tre abbiamo scavalcato la finestra dell'hotel alle 2 di notte per andare in discoteca. Ci ha beccato il professore al ritorno alle 5 del mattino, seduto sul letto ad aspettarci con le braccia conserte. Non dormo ancora bene al pensiero della faccia che aveva. Marco, credo che anche là ti sei giocato parte dell'anno scolastico con il professore che ti attendeva. Grazie intanto per il tuo messaggio, per questa storia, perché sono quelle che ci piacciono. C'è Offenbach con Star Sailor, Fort

mi scrive dicendo: guarda, io abito vicino al centro storico e vi dico, certi comportamenti di turisti stranieri qui da noi sono imbarazzanti, tanto quelli italiani all'estero. Ubriachi che urlano nei vicoli, gruppi che urlano alle 3 di notte sotto le nostre finestre. Il problema non è la nazionalità, è la maleducazione che non ha assolutamente bandiera. Grazie Patti. Abbiamo anche Shawn Mendes, If I Can't Have You.

testimonianza anche di persone come Davide che hanno lavorato all'estero, l'hanno fatto per diversi anni. Ho lavorato per diversi anni a Sant'Antonio in un locale in centro a Ibiza. Beh, ma là insomma mi porti la... io so già dove, che testimonianza puoi portare. E ogni sera vedo come ho visto e vedo comitive straniere completamente fuori controllo, molto più aggressive e irrispettose di quanto vedo fare i nostri giovani. Prima di puntare il dito sugli italiani all'estero, guardiamoci allo specchio su chi accogliamo in altre località, perché anche in Italia, diciamo, quando vanno su di alcol si comportano in maniera veramente vergognosa. Ma sai che è una cosa, cioè il rapporto alcol soprattutto sulle popolazioni nordiche sembra che cambino completamente atteggiamento, cioè sembra che con l'alcol si aprano delle porte che sono quelle dell'inferno, e quindi su questo atteggiamento posso capirti perfettamente. C'è Fulminacci con

Finlandia, praticamente con il video, sorpresa in realtà, video che ha fatto il giro del web. Questo gruppo di studenti italiani in gita scolastica è stato ripreso in metropolitana mentre urlava, disturbava i passeggeri, e quando una donna gli ha chiesto di abbassare la voce rispondendo con insulti e gesti offensivi, uno di loro arriva a dire: scusa se porto i soldi nel tuo paese, seguito da un dito medio. Il video diventa virale, l'ambasciata italiana si scusa pubblicamente col popolo thailandese e alla fine gli stessi ragazzi si scusano in un video di persona in commissariato con la donna offesa che accetta le scuse. Da lì vi abbiamo girato la domanda: onestamente, come vi comportavate voi in gita? Oppure se avete dei figli, cioè come si comportano in gita? Sono dei santi oppure si trasformano in dei diavoli? E quando andate all'estero oppure quando siete in Italia, vi vergognate più degli italiani o vi vergognate più degli stranieri? Portateci un esempio in maniera che lo raccontiamo per tutti in lista. Club privé di oggi, c'è qualcuno che ha scritto: io abito vicino, no scusami, lavoro in un locale nel centro di Roma e ogni sera vedo comitive straniere completamente fuori controllo, molto più aggressive e rispettose di quando vedo fare i nostri giovani. Prima di puntare il dito, che è un po' la stessa cosa che ha detto l'amico di prima sugli italiani all'estero, fatevi un esame di coscienza. E poi c'è Cristina che dice: secondo me il problema non è mai la nazionalità, è sempre l'età e il contesto. Giovani in gruppo, lontani da casa, senza controllo, con l'alcol di mezzo, che siano italiani o Bangkok o inglesi a Milano, il copione è identico, cambiano solo la lingua e gli insulti, ma l'atteggiamento resta sempre lo stesso per qualsiasi sia il gruppo. Sai che facciamo? Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo insieme e sarà ancora tutto in lista.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: la traduci per favore? No, perché ero talmente tanto rapito dal pezzo dei Go West, We Close Your Eyes, che poi sai, sentito Anna, c'è stato questo brano del passato, brano del presente per Tutti in Lista Club Privé, dove sentiamo la vostra opinione su quanto accaduto in Thailandia, ma non solo, visto che insomma i ragazzi sembra che si siano scusati. Ricordiamo, in Thailandia è reato se alzi la voce in metropolitana. C'è qualcuno che vuole portare un esempio italiano?
1: Io penso che se fosse successo in Italia, fossero stati gli extracomunitari a fare il dito a una signora, a offenderla e quant'altro, sì, e la magistratura italiana avrebbe condannato la signora, perché poverini loro, gli extracomunitari, non potevano sapere, non possono sapere che in Italia ci si comporta civilmente. Ma io penso questo.
0: Secondo me, anche se non fossero extracomunitari, se fossero ragazzi in generale, anche se alzano le mani contro qualcun altro, non è assolutamente un problema. La legge thailandese è molto più severa rispetto a quella italiana. Ricordiamo che non pochi giorni fa è successo che un ragazzo che è arrivato dall'estero si è difeso in metropolitana contro un gruppo di borseggiatori, è tutto stato filmato, però nessuno ha fatto assolutamente niente, perché sia da una parte che dall'altra ormai è far west, cioè chi interviene e chi fa le cose meglio ha ragione, non c'è più neanche il tempo che possa arrivare la polizia sul luogo. Quindi in questo caso invece in Thailandia, se alzi troppo la voce, ti portano al commissariato. Controlliamo l'ora? Le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa, violenze inaccettabili. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Benaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Volley, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Gli azzurri torneranno in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: A noi piace mantenere le promesse.
8: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
7: Goppion Caffè. Bevilo buono.

Hall ci riporta veramente indietro nel tempo, pur essendo un brano assolutamente attuale. Ciao Conte, io ho un po' girato, vero che da ubriachi gli stranieri comunque ne combinano o sono maleducati? Il problema è la differenza invece, secondo me, che gli italiani all'estero hanno la maleducazione nel sangue anche da sobri. È arrivato questo messaggio qui. Mr. Belt & Weasel, it's not right.

0: Light, mentre sono arrivati altri amici in lista, allora li sentiamo, vai.
1: Ciao Stefano, allora in gita sono stato sempre bravo, dai, bravo, diciamoci la verità. E per quanto riguarda l'estero invece preferisco i locali del paese dove vado, perché okay, gli italiani spesso e volentieri si comportano da padroni del mondo. E invece io all'estero ho paura di comportarmi male e cerco di essere più pacato possibile, più gentile possibile, più rispettoso delle regole normale possibile, perché non si può mai sapere cosa possa succederti all'estero non conoscendo le leggi a precisione, insomma, ecco.
0: Ma poi non è neanche le leggi, è anche la buona educazione, perché nel momento in cui uno resta fra le righe, si comporta bene, non fa niente di esagerato, non è che uno non si deve divertire all'estero e non può magari ridere o scherzare, però insomma finché resti nell'accettabile, secondo me non c'è nulla di male. Siamo arrivati in chiusura del nostro Tutti in Lista Club Privé, parte dell'argomento, ritorniamo fra pochissimo, sarà Happy Vibes.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

Nel pomeriggio di Tutti in Lista Club Privé su Radio Company, 30 luglio 2026, assolutamente live anche stasera, la possibilità per voi di scegliere una canzone fra tre che abbiamo già deciso di ascoltare. Quale di queste tre però andrà in onda? Sono le vostre preferenze a dare un'indicazione. È da un po' di sere che c'è un testa a testa fra due pezzi, cioè nel senso che non è che vince facile uno, sarà che ogni tanto pure diciamo la stagione vi fa cambiare la scelta e quindi sta diventando molto spesso un testa a testa. Per questo giovedì, per questo 30 di luglio, abbiamo come pezzo A, e voi dovete mandare la vostra preferenza se volete ascoltarlo come pezzo A al 333 2688 688, se non lo fate per il B e per il C. Ma il pezzo A è Will Smith con Miami.

0: Mercury, però se non volete ascoltare il pezzo B, c'è il pezzo C, Topaz New Millennium. Quale fra questi tre? Pezzo A, Will Smith, pezzo B, Queen, pezzo C, Topaz. Il tempo di una canzone come sempre per poter decidere. DJ Goya, Jason Derulo e Melody con Michiko.
1: Happy

difficile resistere alla tentazione di proporre, quindi Freddie Mercury, ma soprattutto voi non avete resistito e avete stravotato ancora una volta i Queen, che hanno vinto come Happy Vibes di stasera. Adesso però c'è Peggy Gou, il nuovo singolo insieme a

0: Cioè, secondo me, se ritornate a casa in questo istante, in questo momento, in questo 30 di luglio, intorno alle 19:30, andate dal vostro lui e dalla vostra lei dicendo queste parole a Digi Den, dicendo che ve le hanno dette Peggy Goo, fate un figurone.
1: Wego, yeah!
2: Ci fermiamo.

ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

loro, Another, che qualcuno di voi ha imparato a conoscere già quando era uscito il singolo Relax My Eyes, che ha avuto un discreto successo fra chi amava già gli Another. Poi pian piano si sono fatti conoscere sempre di più, fino ad arrivare a questo Talk to You, pezzo che sta funzionando insieme a 54 Ultra. Tanto è vero che insomma sono usciti con altri 3-4 singoli che comunque vengono proposti nelle serate dei club. Mentre la musica si fa seria in sottofondo, perché siamo arrivati al momento dell'effetto, lo spiego come sempre, non per chi ci ascolta abitualmente, che ormai sa perfettamente la formula, è quella di così intrattenerci negli ultimi minuti, scherzare, giocare, capire anche come potrebbe andare il mese di agosto, perché ve lo svelo già, un effetto legato alle previsioni agostane. Ma lo facciamo in maniera divertente, come quando interpelliamo, che so, l'effetto col cellulare mentre siamo dal dentista. Lo stesso sistema diventa però radiofonico per tutti in lista club privé. Basta che mandiate delle piccole indicazioni che ci servono come sempre per darle in pasto al nostro oracolo, e l'oracolo risponde. 333-2688-688, il mantra, il numero che serve per inviare i vostri messaggi. Oggi andiamo a scoprire il mese di agosto con i tarocchi. Due ne pesca l'effetto, il primo e il secondo, che diranno come sarà il vostro mese. Per giocare con noi, per conoscere la risposta, per essere fortunati, per

fare questo Wallow One Live, ragazzi, ormai insomma siamo arrivati agli sgoccioli. Questa è l'ora in cui molti di voi magari sono ancora molto molto attivi e altri di voi invece si stanno dirigendo probabilmente o verso il divano o verso il letto addirittura. Ed è proprio di questo che volevo parlarvi, cioè dello sbadigliare del sonno. Vi è per caso venuto in mente lo sbadiglio? Vi è per caso venuto da sbadigliare finché ne sto parlando? Non è del tutto casuale, perché può succedere, lo sbadiglio contagioso si attiva vedendo, sentendo o persino immaginando qualcuno che sbadiglia, e se provate a resistere la voglia potrebbe aumentare. Effettivamente, parlandone, ragazzi, anche a me è venuto da sbadigliare, ma mi sto trattenendo giustamente perché sono in radio. Fateci sapere se vi è venuto da sbadigliare in questo momento solamente perché ne abbiamo parlato. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Moving to the Sun, uno dei miei brani preferiti di quest'estate 2026. Piccola pausa per noi, torniamo tra poco.
2: One Love, One Live. On Radio Company.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Tommaso Paradiso che va a chiudere questo appuntamento di One Love One Live. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali con la Family dalle 6:30 e poi di nuovo domani sera con One Love One Live dalle ore 20. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia.

0: Musica Maestro. Spot.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: razze sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! 1, 2, polizia! Mixatone!
1: Matt!

0: Ali DiBiase present
1: Musica Maestro.

0: Musica Maestro.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
3: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
4: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
5: Baila, baila.
1: Yesterday.
5: Baila, baila.
2: Radio Company. Yesterday.
6: Una buona serata a tutti, buona estate da Fabio De Magistris, ben ritrovati. Questa è Radio Company, questo aerospazio dedicato a quest'ora ai successi di qualche anno fa. Ritorniamo assieme quindi anche stasera, giovedì 30 luglio. Gianluca Pacini è già in regia, pronto ad occuparsi della parte tecnica, a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Intanto approfittiamone, sentiamo le prime che abbiamo inserito all'interno del nostro appuntamento. Tra poco, infatti, Justin Timberlake, Enrique Iglesias, Lady Gaga, subito c'è Rihanna.
2: Radio Company. Yesterday.

anche Lady Gaga per qualche minuto stasera qui su Radio Company, così uno dei suoi tanti successi è quello che abbiamo riascoltato e che abbiamo inserito all'interno di Company Yesterday. Continuiamo, tante canzoni ancora da riascoltare assieme, mixate, lo ricordo, da Gianluca Pacini. Io sono Fabio De Magistris e tra poco vi farò riascoltare Christina Aguilera con Missy Elliott e Car Wash, il loro successo, la loro versione di questa canzone di un bel po' di anni fa. Poi ritroveremo all'interno di Company Yesterday anche Florida, All City e subito Shakira.

0: The Company, anche All City con Kelly Ray Jepsen, era Good Time, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Company ed è la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad una brevissima pausa per noi. A tra poco. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Spot. Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Buona serata a tutti, siete su Radio Company, io sono Fabio De Magistris, questo soprattutto è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa, Company Yesterday. Tra poco riascolteremo Pink con Family Portrait, poi Aloe Black, Blue Cantrell con Sean Paul e subito Fedez con Francesca Michelin. Company
1: Yesterday. E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique.

sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.